0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho bisogno di una stascia, la che vuole. Completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho pido.